chine dina me ho se ni awote if we me resentini ne me yam ho se we di obiare ha moda eji onua wuti me e be se me ka chire o se enye wo na nyame de wo e be sha se nyame onua ha moda o ma wo nye enkrofo onyo